nostra sigaretta con malinconia. Leggo un libro e forse poi pian piano mi addormento, sperando che il nuovo giorno spazzi via.

oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso della sconfitta già nave del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà.

guarda le traiettorie. E dopo dolce un plesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale il mirame già.

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partì, ciò volevo. Fu lo straboy della sua dimora. Te, se chi arriverti...

0: trenci ed inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Signor, prendo lo stagno e lascia che non quel mebole reo sfoghi la panno.
0: Tarda!

dove son giunte e vive in questo regno occulto e vive e come così certo ne sei l'effigie sua per contrassegno mi invio e lasciati io la mia.

Colombia è un mezzo in via per vedermi da soli in questo luogo bramo parlare. Col più rimessa smirto, vuole padre lusingare. Perché? Ah! Già viene, non

Io t'amo, qual padre, no, ma qual più fido amante, sposa Doronte sul persiano impero.

0: gli accenti!
1: Allora, resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché ti solo avanzo di tua regal famiglia, mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono,

corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

0: faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode.
1: Forse che ascolto qualche moto.
0: E l'essa mor nel buio, alla letra porte passe miele.

0: buona sorte. Aperto trovo latito primo. Amor maita,
1: farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: Elmira, Elmira! Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Ora si è far.
1: Resta, amor, dai,
0: soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi. Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei.

0: merito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa, tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti d'infelice il nome.

0: Perché sugli occhi miei anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

qual lor officio i sensi. Nome, che aspetto de dolore! Si svenne perché credette ucciso il moro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spirti. Samina sua, samina propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare chi

Se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno.

0: che puoi far morte.
1: A me? Vieni morte! Contempla innanzi a tuoi pietosi sguardi. A te, che pensi fare? Lieta, mio bene, da tuoi cari sospiri accompagnata. Per pietà, spezzatevi tenaci miei catene.
2: Prima di te voglio
1: io. Oh, no, bella morte, addio.
0: Tale non è l'accenno mio.
1: Respiro. Lasciami dispiegato.
0: Forti lacci, lunge o guardi, e costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante.
1: Tu

0: cucina, chi resiste a lucrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi lave, poi entrando, spirito e l'anima di fuoco!
3: Oh, nomi, qui peggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vinco presto tra queste cimbi!
3: Non generosi er noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: E la sul trono ascende!

Sanre, ma dov'è il regno e sogno, hai tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.

son re. Ah, tu me, regno di sogno, tu me, tu me. È tutto per me, mi misero col. È tutto, tutto, tutto per me, mi misero col.